lussurreggiava il mare e il mondo delle donne nell'aria calda vampeggiava. Mentre lui passeggiava, anche lei arrivava e resta tutto da scimpanzé. Lui faceva niente, era un tipo andante, ma lei chissà però cosa pensava. E in un istante opaco, lei gli fa macaco e resta.

lussurreggiava il mare e il mondo delle donne nell'aria insonne vampeggiava. Inconfondibilmente, ineluttabilmente, il resto